0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Gibson.
1: New music.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a diff.

0: You have reached a point of no return.
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:33 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Io sono magico, italico romantico.
3: In sequenza continua.
5: In sequenza continua.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 2:59.

0: to Remember.
1: E to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3 e 26 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: di mai più.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Mix. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Yes.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4:56.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5:21.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 44 minuti.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 9 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. So we say hey. In sequenza continua. In sequenza.

Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 32 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 56 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ipson.
1: Radio Ipson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Vixen
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 7 e 19 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
1: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e, in occasione del referendum sulla fecondazione assistita, invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC, lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
0: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente, non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington.

0: Washington, la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Galibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
1: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del comune ed ex vicepresidente della commissione paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
0: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
2: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcolà, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: RadioGibson.net, la tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
4: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
5: Groove Sensation.
4: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
6: Tutto ad un fiato.
4: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
7: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
7: Sono le 7:49.

0: più.
1: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 16 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: Lui è un esibizionista. Sesso e varietà, bello come una specie estinta. Viene e se ne va.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Hits and Music. L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Una giornata che parte piano, tipo risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi. Toro. Una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca. Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio «sperimenta». È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi, di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata. Una chiacchierata fuori dalle righe. Cuore curioso e attivo, ma occhio alla modalità battutista seriale. Non tutti la digeriscono bene. Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore. Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo. Vergine. Quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede: oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta, sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani, avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero. Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario. Oggi il cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria. Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo. Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero? Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così, Out of the Blue. Aspettate a rispondere, non buttatevi subito. Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quell'irresistibile sensazione di essere a un passo da una svolta. E allora, via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia. Serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sottosopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Radio Gibson.net.

0: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. Did you remember? Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato. Oh, I got a live one here.

0: Mayol.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del partito radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 14 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: heaps of new music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson, make a difference.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto

Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere una

0: comuni del Milanese che poco prima delle 7.30 a Binasco durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna, si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
1: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
2: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
1: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua Levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Ceppina Val di Sotto.
3: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
0: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
4: Note d'amore, abbiamo raddoppiato il piacere.
5: Abbiamo raddoppiato il piacere.
4: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
6: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
4: Note d'amore, raddoppia il piacere.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 9:43.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Oh, by the way, it all started like this.

0: Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. L'energia dell'Ariete oggi sembra esplodere come una bottiglia di spumante dimenticata al sole. Tutto pronto per partire in quarta, ma con qualche sorpresa ad aspettare dietro l'angolo. È il giorno in cui un dettaglio può cambiare tutto, che sia una parola buttata lì, uno sguardo inaspettato. Attenzione a non bruciare le tappe, a volte respirare profondo fa la differenza. Curiosità a mille e voglia di saltare ogni ostacolo, con stile, quello vostro ovviamente. Toro, una giornata che promette sorprese, come quando si trova una banconota nella vecchia giacca appesa in fondo all'armadio. L'atmosfera per il toro ha il profumo delle cose semplici, ma che sanno stupire, di quelle piccole felicità che ti fanno sorridere anche senza motivo. Una chiacchierata sull'autobus, uno sguardo che dura un po' di più, magari un messaggio sbagliato che fa partire una conversazione. Gemelli, oggi hanno davanti una tela bianca, piena di schizzi ancora da colorare. A volte serve solo quella spinta giusta per lasciare il segno, vero? Tante possibilità nell'aria, un cielo che suggerisce. Gioca, sperimenta, non avere paura di cambiare idea. È una di quelle giornate in cui tutto può cambiare all'improvviso, tipo quando metti lo zucchero nel caffè ma poi decidi che, forse lo preferisci amaro. Cancro. L'energia del giorno spinge a lasciarsi sorprendere. Certe situazioni potrebbero cambiare un po' l'umore, ma anche il modo in cui si vedono le cose. Serve elasticità, quel pizzico di flessibilità che fa virare la barca quando arriva un vento nuovo. Oggi il sole ammicca, sembra dire «lascia andare le zavorre» e salpa leggero. Leone. Oggi vento caldo sotto i piedi per il segno del leone, proprio come nei deserti africani dove tutto sembra che possa succedere da un momento all'altro. Attenzione alle vibrazioni che arrivano dall'universo, tutto sembra pronto per una svolta, il cuore batte, il portafoglio fruscia, magari, e la fortuna si nasconde dietro l'angolo, pronta a balzare fuori. Serve fiuto per potersene accorgere. Vergine, giornata un po' come quando ti svegli e fuori il cielo è grigio, ma poi tra una nuvola e l'altra spunta uno squarcio di luce imprevisto. È l'occhio attento della Vergine, che i dettagli se ne intende e quindi lo noterà subito. Oggi vibrazioni diverse dal solito, come se qualcuno avesse mescolato il mazzo delle carte a tua insaputa. C'è del movimento nell'aria, messaggini criptici, tanto vale parlare chiaro, oggi gira meglio, sorprese last minute, tipo un invito a cena fuori programma, oppure vecchie conoscenze che rispuntano come semi che tornano a germogliare. Bilancia. Oggi la bilancia si risveglia con quella sensazione tipica di quando fuori il cielo è in bilico tra pioggia e arcobaleno, quella specie di energia sospesa che fa venire voglia di scoprirne il senso. Attenzione, perché dietro l'angolo si nascondono piccole sorprese che potrebbero cambiare la direzione della giornata. Meglio lasciarsi andare invece che tentare di tenere tutto sotto controllo. Non servono grandi svolte, basta cambiare una piccola abitudine e il panorama davanti appare già diverso, proprio come aprire la finestra dopo i giorni di pioggia. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce, a volte cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario. Giornata con un'energia strana, come quella scossa che senti quando qualcuno ti sfiora di sorpresa. Occhio alle promesse fatte troppo in fretta, a volte l'entusiasmo gioca brutti scherzi, il cuore viaggia, ma le parole volano ancora più veloci. Piccolo spoiler, oggi chi ascolta davvero ha tutto da guadagnarci. La dea bendata gira sui pattini, quindi non sorprenderti se succedono piccoli miracoli nei momenti impezzati, tipo magari solo vedi coincidenze con occhi diversi, un amico che ti scrive proprio quando pensavi a lui, una risposta che arriva al momento giusto, quindi attenzione ai dettagli. Capricorno. Sotto il cielo di oggi il Capricorno si trova di fronte a vibrazioni insolite, come piene di opportunità nascoste, strano. Come un fruscio nell'aria, certe giornate iniziano lente e poi accelerano all'improvviso. E chi sa cogliere il ritmo giusto vola lontano. Oggi tutto potrebbe sembrare un pizzico più caotico del solito, ma spesso dal caos nascono le idee migliori. Acquario. L'aria profuma di rivoluzione per chi è del segno dell'acquario. Oggi il cuore batte in modo nuovo. Se c'è qualcuno che ti fa battere la palpebra più veloce del solito, forse non è solo per le allergie di stagione. L'universo mette un po' di pepe nelle relazioni, mescolando legami vecchi e incontri inaspettati. Che sia un messaggio ricevuto al tramonto, uno sguardo strano in metropolitana, c'è quell'energia da aspettati l'inaspettato. Oggi l'ironia diventa una calamita irresistibile. Esci dagli schemi, stravolgi il solito programma serale. Pesci. C'è un'atmosfera un po' elettrica nell'aria per chi è nato sotto il segno dei pesci. La luna si diverte a fare dispetti, però regala anche momenti di dolcezza improvvisa. Un giorno che sembra con una playlist fatta in shuffle. Non sai mai cosa sta per partire dopo. Se senti il bisogno di rallentare, fatti un favore. Asseconda quella voce interiore che dice «Ehi, prendila con calma». Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Suor Nausica?
3: Ciao, io sono la suora. Tutti quelli che seguono questa radio qua, Radio Gibson.
4: E nonno Anselmo. Nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
5: Adesso no, dopo si vede. Tranquillo.
3: Ciao, ignoranti. Radio Gibson.
6: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radiogibson.net, musica dell'anima.

0: Bam Bam Bambina.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 13 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10:36.

Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una triplata.

0: conflitto di stelle e di storia contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan e Colombia, in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A, il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
1: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano, tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non è giocato male. Reyer è giocato fuori classe.
0: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
2: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Reyer.
0: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
3: Radio Gibson.
4: Canta che ti passa!
5: Radio Gibson.
4: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:07.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: dischi più suonati.
1: Però mi si ferma il battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa, noi siamo super classi.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: on time.
1: Radio Gibson, musica da vivere.
2: Ora che fai? Davvero?

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: ...24 ore su 24 senza interruzioni... grande musica e i migliori speaker sempre con...

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11:35.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Ho visto un

iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 58 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Nueva York.
0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
3: Si te

0: Radio Gibson Music
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Fantastic Radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
10: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.

0: Hit to Remember.
1: Hit to Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ghizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
3: Buongiorno
4: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
4: No.
5: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
4: Ragazzi, sono ignorante in materia.
6: Infatti. Però.
2: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
6: In che senso?
7: Siamo comandati. Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
6: Come mai?
3: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
7: Ciao ciao.
0: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
8: Sono le 12 e 25 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 di Vienna in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
1: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
0: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
2: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
0: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma il porporato che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
3: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane, il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni, per spezzare una maledizione che oltremanica regna da oltre 60 anni.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Radio Gibson.net.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 12:55.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening

0: Radio Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 21 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: RadioGibson.net 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
2: Hit to remember. Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
3: Te la suoniamo noi.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 7 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Tu nombre en mi boca suena distinto come una promessa.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7 e in una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:59.

0: Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran, sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato, che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Gibson Music, sistema interattivo.

0: Radio Gibson.
1: New music. New music.
2: Let's go. Sounds good.
0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
10: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Where everybody go?
1: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: trovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, triplettanti Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all-time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
0: Dunque a Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spahia, fa eco il fair play del collega biancorosso Peppe Poeta.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano, tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
3: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
4: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita da lei.
0: Domani altro match point tricolore per Milano. Attesa ancora al Taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco, la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca, sugli scudi al rientro Sara Farr. Domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis, sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
5: Radio Gibson, musica da vivere.
6: Più ascolti e più ti piace.
5: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: specialmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 54 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 15 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
2: Ecco

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson, mai che dire.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Heaps of new music. Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice, soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.

It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma come andate? Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 5 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Beautiful. In sequenza continua.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 25 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz ha aggiunto vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo ma ricominceremo a bombardare se non si comporta. Porteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
1: L'economia.
0: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
2: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete e strategie. Sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno. Operazione comune.
0: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.

0: 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 50 minuti.

0: Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: she mine.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: www.radiogibson.net. Musica

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19:34.

0: successi uno dietro l'altro.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci
0: tanto. Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: is for a perfect crime.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che è arrivato in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
1: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
1: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato, con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta, iridata, irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa 3 volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego, noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pure armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più della fuoriclasse, oggi a Miami. Nemmeno a dirlo, fisico esplosivo come ai tempi dello United, e pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: keep some music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che differenza?
2: Mi prendo in mano, sono sordo, ammazzato.

0: Radio Gibson, the best of web radio.
1: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 43 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Mi fai forza anche se tengo il cuore rotto, rotto, rotto. A pensarti tutto il giorno vado fuori rotto. Outfit clean, coscienza sport.
5: I più suonati.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

Remember. It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 20 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più il difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto e già arriva.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 41 minuti.

0: UFO.
1: Radio Geek.
2: New music.
1: Ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 22 e 3 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 24 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Oh, by the way, it all started like this. So, how's your evening, son?

0: i più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: to remember.
1: E to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. I'm going on.

0: È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore. Note d'amore, un'ora sola, solo per chi ama.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

Di una lettera ma non tua, che quasi volevo leggere invece. C'era un sigillo nero di pura pece, su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba, con la gonna rosa pure la cuffia, abbinata alla punta di una sirena.

0: note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.
1: Ricordati di me.